mi lasa scampar la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti de giusto spenso. E la cui rei della pensione mi exigias rei voi che ormono e la mattina sta aspettando che a più i semi farà sviraggio.

horizonto, c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa schi il filino li porta scafon che da pioco. Dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta o stai culo mi senza censuro, i ferma so culo mi chiedeva spri. E da vagino, inter la cruro.

in autobuso, mi lasa scamparon la infanezza alla foiro della desiro, il mi rasesti di più sospenso. E la cui reio della pensione, in exigias revoi che ormono, e la mattina sta spettacolo, che attivi semo i faras miracoli,

0: Moje srce kaj muzik.
1: Mozaiko.
2: Cusciante sulla lasta ombro, fisci sto drivi strala dormo, sulla visaggio su sottila, al subrideto tressimila. Murdinto venis alla plagio, essis infana la visaggio, essis in plena il oculo, e le avventure tu spegui.

cavaliro en batalo vine conas mal curaggio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra ostaggio.

Cavaliro en batalo vine conas mal curaggio nestu agra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra ostaggio.

0: giù alla mancio del science. Dopo benu, dai alli giù alla mancio del science. Mojo sezzo kai musico.
1: Mosaico.

cuccere si sfora la cielo, hai fatto essa schia il filino li porta a scafo anche da pioco, dimmi morì chi è sa sviro, adesso si stinta porta poco, anta osta culo mi sen censuro, i ferma so culo mi che ne va spri, e da vaghino, inter la cruro.

dorme in autobuso, mi lascia scampare la infanezza, alla foiro del desiro e mi resesti di più spesso. E la cui lei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a più i semi farà smiragono, c'è

Roma, al mio amico che gesta nap, niente blocco da desiro, della svango i viro crack pendas, e mia carno che è mia lipo, uno tra credita se mu attenda, scaesta sfermio, non si caputo, c'è morti sfer.